Apopale oke hoke enje kiloko pwedi fufu se lo wanti entembo ame ato breme le leyaya le duka ke lo wanti amang benelo. Amane nyolong ka